Mi mamma si mette carico e ro ro lui e non mi nega la res e io non ho carico e cosa mi dar? Ah, tu vieni a hul? Io ho dato a hul e mi vieni a hul terug cosa è banan? Dat in B mi sono nere loop ja? Vuoi la trap op? Ja? Oh, ho fatto trap da me niente? Wat er train al snel, ja. Deur gaat open. Deur gaat dicht. Ik ben erin. Hebben we genoeg te rieden.